frega. Sono tremendo, ma non me frega. Sono tremendo, ma non me frega. Sono tremendo, ma non me frega. Dai, che metti sul disco. Check this out.